0: Max Radio Classic. Blue Max.
1: Blue Max.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Sono le 3:01.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole sparire.

Ora che siamo insieme e non ci penso mai, mai, mai.

0: Sono le 3:59 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 24 settembre 2026 è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:04. I santi del giorno sono San Pacifico da San Severino Marche e San Gerardo Sagredo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 settembre del 1948 un giovane operaio di un'officina meccanica, Soichiro Honda, ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta, dando vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company. Ed è il 24 settembre del 1959 quando dal Teatro dell'Arte di Milano va in onda sulla Rai la prima edizione dello Zecchino d'Oro. 3 giorni di musica per bambini presentati da Mago Zurlì e interpretato dall'indimenticato Cino Tortorella. E nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, seguace delle teorie gandiane sulla resistenza non violenta, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi su un tracciato di 24 chilometri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 settembre del 1957, con un'amichevole tra Barcellona e Legia Varsavia, terminata 4-2, viene inaugurato dopo 4 anni di lavoro il nuovo stadio di Barcellona, che dal 2001 sarà chiamato Camp Nou. Nel 2010 si svolgono in Italia fino al 10 ottobre con la partecipazione di 24 squadre i 27esimi mondiali di pallavolo maschile. Saranno 10 le città coinvolte, grandi centri come Milano e Roma, ma anche Ancona e Trieste. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 settembre del 1958 in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandons scoprono una cantante 18enne di grande talento che diventerà famosa come Mina. Nel 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole. E nel 1991 escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul il 24 settembre 1896 e scomparso a Los Angeles il 21 dicembre 1940. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti ruggenti anni 20. Ricordiamo anche Jim Henson, nato a Greenville il 24 settembre 1936 e scomparso a New York il 16 maggio 1990. Regista e produttore cinematografico con l'invenzione dei Muppets, è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della TV americana. Compie oggi 72 anni Marco Tardelli, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E il proverbio del giorno è: arrivato al successo, non perdere te stesso.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
5: Max Radio Class.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

Ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile.

lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado,

0: Max Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro, nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro, un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia. Una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali.

0: in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

0: Sono le 5 e 59 minuti. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
2: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
3: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
3: Gerlinda, il centro delle emozioni.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo €10.700. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale €26.586. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
6: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
7: Anima di Calabria.
6: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
6: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
7: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
6: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
7: I sapori che ti accendono l'anima.
6: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
7: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
6: Vi aspettiamo.
8: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
9: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
10: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
11: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
13: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
14: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
13: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
15: Max Radio Classic. Il bello della musica.

Ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ma sarà di classiche. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare

0: la nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
8: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
9: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
10: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
4: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
4: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene.
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
9: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
7: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
9: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
7: Ottica Blitz. Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
12: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
13: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
14: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
13: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
14: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
13: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
15: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 7:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino dagli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia, Finlandia e Polonia, Slovenia. Sabato la finale è da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Il meteo.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: ascoltalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
3: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria. Vi aspetta.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiara.

0: Varese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
1: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da
5: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
6: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 24 settembre 2026 è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:04. I santi del giorno sono San Pacifico da San Severino Marche e San Gerardo Sagredo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 settembre del 1948 un giovane operaio di un'officina meccanica, Soichiro Honda, ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta, dando vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company. Ed è il 24 settembre del 1959 quando dal Teatro dell'Arte di Milano va in onda sulla RAI la prima edizione dello Zecchino d'Oro. 3 giorni di musica per bambini presentati da Mago Zurlì e interpretato dall'indimenticato Cino Tortorella. E nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, seguace delle teorie gandiane sulla resistenza non violenta, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi su un tracciato di 24 chilometri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 settembre del 1957, con un'amichevole tra Barcellona e Legia Varsavia, terminata 4-2, viene inaugurato dopo 4 anni di lavoro il nuovo stadio di Barcellona, che dal 2001 sarà chiamato Camp Nou. Nel 2010 si svolgono in Italia fino al 10 ottobre con la partecipazione di 24 squadre i 27esimi mondiali di pallavolo maschile. Saranno 10 le città coinvolte, grandi centri come Milano e Roma, ma anche Ancona e Trieste. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 settembre del 1958 in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandons scoprono una cantante 18enne di grande talento che diventerà famosa come Mina. Nel 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole. E nel 1991 escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul il 24 settembre 1896 e scomparso a Los Angeles il 21 dicembre 1940. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti ruggenti anni 20. Ricordiamo anche Jim Henson, nato a Greenville il 24 settembre 1936 e scomparso a New York il 16 maggio 1990. Regista e produttore cinematografico, con l'invenzione dei Muppets è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della TV americana. Compie oggi 72 anni Marco Tardelli, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E il proverbio del giorno è: arrivato al successo, non perdere te stesso.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da
5: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
3: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Max Radio News. Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
0: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
4: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
3: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
4: Gerlinda, il centro delle emozioni.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
9: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano, in collaborazione con
10: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
11: L'oroscopo di Maya.
12: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro. Nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli. Cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro. Un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia. Una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
11: A domani con l'oroscopo di Maya.
9: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
10: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
8: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
7: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
8: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
7: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
8: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
8: Centro Commerciale Colestrada,
7: Centro Commerciale Quasar Village,
8: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
9: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
10: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
11: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
9: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
11: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
9: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
12: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
13: Anima di Calabria.
12: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
13: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
12: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
13: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
12: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
13: I sapori che ti accendono l'anima.
12: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
13: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
12: Vi aspettiamo.
14: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
15: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
14: Un'occasione
16: occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
17: Gerlinda, il centro delle emozioni.
18: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
19: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
18: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
19: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
18: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
19: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
20: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 8 e 0 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo è stato il presidente Trump. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato. Al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, ha detto Antonio Tajani, ribadendo la posizione dell'Italia. Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro mentre la Premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni. Lo sport e il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
5: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione locale. In apertura parliamo di salute.
6: È scattata nella notte a Foligno la disinfestazione straordinaria dopo il caso isolato di dengue segnalato dalla USL Umbria 2. L'intervento precauzionale ha interessato un raggio di 200 metri intorno all'ospedale San Giovanni Battista, con la temporanea chiusura delle strade della zona. Il caso riguarda un turista proveniente da un'altra regione già rientrato nella propria residenza in buone condizioni di salute. L'ASL ricorda che il virus non si trasmette direttamente da persona a persona, ma attraverso la puntura di zanzare infette.
5: Voltiamo pagina con la cronaca.
6: 22 chilometri di inseguimento in autostrada dopo una truffa ai danni di un anziano commessa a Perugia. Si è chiusa così la fuga di due uomini allontanatisi verso la capitale a bordo di un'auto che, grazie alla segnalazione della questura perugina, è stata poi individuata nel Lazio dalla polizia stradale di Roma Nord. Il conducente, dopo aver ignorato l'alt, ha tentato la fuga invadendo la corsia d'emergenza prima di essere bloccato e arrestato per guida pericolosa. Insieme al complice deve rispondere anche di ricettazione. A bordo del mezzo c'erano gioielli e denaro riconducibili al colpo. Due operazioni antidroga tra Assisi e Perugia si sono concluse con un arresto e due denunce. Nella città serafica un 30enne è stato ammanettato ed un 24enne indagato dopo essere stati trovati con quasi 100 grammi di sostanza tra hashish e marijuana. Parte della droga all'arrivo degli agenti sarebbe stata lanciata dal balcone. A Collestrada nei guai un 22enne che durante un controllo dei carabinieri ha cercato di disfarsi di 6 dosi di cocaina gettandole dal finestrino dell'auto. Inevitabile il deferimento. Per i 4 feriti, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto l'altra sera a Villa Magina nel comune di Sellano. Una donna è rimasta bloccata nell'abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco e poi affidata all'elisoccorso per il successivo trasferimento alla Santa Maria di Terni. Gli altri feriti sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale di Foligno per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Sanità Lumbria resta tra le regioni adempienti nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Secondo l'analisi della Fondazione Indipendente Gimbe su dati 2024, la regione è settima in Italia con uno score pari a 254 su 300, anche se perde 3 punti rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, l'Umbria è settima per prevenzione e sanità pubblica, decima sia per l'assistenza territoriale sia per quella ospedaliera. Parliamo di post-sisma, più tempo per la ricostruzione dopo il terremoto che nel marzo 2023 colpì Umbertide ed alcune frazioni del comune di Perugia. È infatti stato prorogato fino al 31 dicembre 2027 il termine per presentare le domande di contributo per gli interventi privati, mentre per affidare gli incarichi ai professionisti ci sarà tempo fino alla fine del 2026. Anche lo sport con il volley. È finita ieri sera l'avventura dei giocatori della Sir Giannelli e Sanguinetti agli europei, dove l'Italia è stata battuta a sorpresa 3-2 dalla Finlandia nei quarti. I due azzurri si apprestano a raggiungere i compagni che intanto ieri, con il gruppo rimasto a disposizione di coach Lorenzetti, hanno vinto 3-1 l'allenamento congiunto sul campo di Grottazzolina. In evidenza Collator con 29 punti e Crosato con 17. Domani pomeriggio nuovo test in trasferta a Terni contro la Volley Academy. Per ora è tutto, linea al meteo.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
0: Max Radio Classic. Radio Classic. Radio Classic. Bella è la musica.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Collestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
4: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Buongiorno Max.

0: Visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Donald Trump lo ha accolto all'aereo, stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni. IA, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione. I nostri due paesi dovrebbero essere partner, non rivali, ha detto il leader di Pechino. Il governo sceglie la strada del decreto per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab. Lo spiega il ministro Valditara, precisando che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena approdati in Italia. Previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano. Una caduta fatale da 10 metri, è morto così Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo. Il giovane aveva l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura indaga per omicidio colposo. È una morte inaccettabile, così la premier Meloni. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino i campioni del mondo in serata no cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
3: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
2: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
2: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
2: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
9: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
10: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
11: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
10: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
11: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
10: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
11: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
10: Perugia, via Piccol Passo 42,
11: Centro Commerciale Colestrada,
10: Centro Commerciale Quasar Village,
11: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
12: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
13: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
14: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
15: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
16: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena Se mi rincorre vado più veloce.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
8: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza te.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in Assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
4: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto: la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
6: Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente, non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
4: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
7: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Al momento carico di ignoti ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso, avviata dal sindacato, per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
4: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: La profezia del capitano.
9: È una di quelle partite dove ci sta il tie break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
8: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Juri Romanò mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'europeo davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 tifari al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
4: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone, che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora, a più tardi.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
7: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
8: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
10: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 24 settembre 2026 è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:04. I santi del giorno sono San Pacifico da San Severino Marche e San Gerardo Sagredo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 settembre del 1948 un giovane operaio di un'officina meccanica su Ichiro Honda ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta, dando vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company. Ed è il 24 settembre del 1959 quando dal Teatro dell'Arte di Milano va in onda sulla Rai la prima edizione dello Zecchino d'Oro. 3 giorni di musica per bambini presentati da Mago Zurli e interpretato dall'indimenticato Cino Tortorella. E nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza non violenta, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi su un tracciato di 24 chilometri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 settembre del 1957, con un'amichevole tra Barcellona e Legia Varsavia, terminata 4-2, viene inaugurato dopo 4 anni di lavoro il nuovo stadio di Barcellona, che dal 2001 sarà chiamato Camp Nou. Nel 2010 si svolgono in Italia fino al 10 ottobre con la partecipazione di 24 squadre i 27esimi mondiali di pallavolo maschile. Saranno 10 le città coinvolte, grandi centri come Milano e Roma, ma anche Ancona e Trieste. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 settembre del 1958 in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandons scoprono una cantante 18enne di grande talento che diventerà famosa come Mina. Nel 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole. E nel 1991 escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul il 24 settembre 1896 e scomparso a Los Angeles il 21 dicembre 1940. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti ruggenti anni venti. Ricordiamo anche Jim Henson, nato a Greenville il 24 settembre 1936 e scomparso a New York il 16 maggio 1990. Regista e produttore cinematografico, con l'invenzione dei Muppets è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della TV americana. Compie oggi 72 anni Marco Tardelli, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E il proverbio del giorno è: arrivato al successo, non perdere te stesso.
8: L'almanacco del giorno vi è presentato da
9: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
7: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio. Jukebox Italia, successi da cantare.
11: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

Cara droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi sei.

0: Max Radio News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel palazzo di vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian: Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin.

0: Moldavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it, per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
3: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Collestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €295 al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo €9.650. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale €28.639. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
6: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
7: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
6: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
8: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
9: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
10: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
11: L'oroscopo di Maya.
12: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro. Nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro. Un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia. Una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
11: A domani con l'oroscopo di Maya.
9: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
10: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
8: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
2: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
2: Gerlinda, il centro delle emozioni.
3: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Intanto Zelensky dal palazzo di vetro attacca Putin, è il paziente zero e va fermato. Bombe nella notte su Kiev, 2 i morti. Ed è scontro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tra Iran e Stati Uniti. Teheran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian replicando a Trump. Oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Il giudice federale Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi dalla struttura dal presidente Trump. Il giudice ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un giusto processo costituzionalmente adeguato. Il governo Meloni stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. La Formula 1 torna oggi in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. FP1 è in programma alle 10:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale. È tutto, a più tardi.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
6: Tre persone sono state arrestate dopo due furti commessi in alcuni negozi di Marciano e Deruta. Due donne sono state fermate all'uscita di un supermercato con 91 prodotti cosmetici negli zaini. Poco distante le attendeva un complice in auto, dove i carabinieri hanno trovato altri 254 articoli risultati rubati poco prima in un punto vendita di Deruta. In tutto i militari hanno recuperato merce per un valore di oltre 1.600 euro. Per i tre il giudice ha disposto l'obbligo di dimora a Roma. C'è stato allarme alla stazione di Terni, dove il ritrovamento di un oggetto metallico durante alcuni scavi aveva fatto pensare ad un ordigno bellico. Gli artificieri hanno infatti accertato che quasi certamente si tratta di una vecchia condotta dell'acqua. Il ritrovamento martedì sera aveva fatto scattare le procedure di sicurezza, con la circolazione ferroviaria sospesa per circa un'ora e successivi ritardi e cancellazioni. Ha rubato accessori per bici e cuffie in un negozio della prima periferia di Foligno, ma è stato scoperto dall'addetto all'antitaccheggio e affidato alla polizia. È finita in commissariato la scorribanda di un 28enne denunciato per furto. Avrebbe nascosto sotto gli indumenti numerosi articoli per un valore di oltre 50 euro, pagando solo un prodotto di pochi euro. Fermato dopo aver superato le casse, è stato consegnato agli agenti e la merce restituita al negozio. Nuovi controlli straordinari interforze a Terni hanno interessato varie zone del centro e dell'area della stazione ferroviaria. Il servizio si è concluso con l'identificazione di 112 persone, 35 delle quali con precedenti, e la verifica su 40 veicoli. Al termine due soggetti sono stati accompagnati in questura per accertamenti e un cittadino di origini estere è stato raggiunto da un avviso orale. Contestate anche due violazioni amministrative per possesso di droga. È tornato a casa il ferito più grave dell'incidente stradale avvenuto lo scorso 2 agosto sulla statale 79 al confine tra le province di Terni e Rieti, e nel quale morirono 7 persone. L'uomo è stato dimesso dall'ospedale di Terni e sta ora proseguendo la riabilitazione. Ne ha dato notizia la governatrice Proietti, che ha ricordato l'intervento della 118 e il lavoro svolto da medici e infermieri della Santa Maria durante la maxi emergenza. Voltiamo pagina. È scattata nella notte a Foligno la disinfestazione straordinaria dopo il caso isolato di dengue segnalato dalla USL Umbria 2. L'intervento precauzionale ha interessato un raggio di 200 metri intorno all'ospedale San Giovanni Battista, con la temporanea chiusura delle strade della zona. Il caso riguarda un turista proveniente da un'altra regione già rientrato nella propria residenza in buone condizioni di salute. L'ASL ricorda che il virus non si trasmette direttamente da persona a persona, ma attraverso la puntura di zanzare infette. Parliamo di clima. L'estate dei bollini rossi ha lasciato il segno anche sui dati di Perugia. Secondo un'elaborazione di Greenpeace su dati Istat, il capoluogo umbro con Roma e Torino è stato tra le città che hanno registrato il maggior aumento delle temperature superficiali rispetto agli anni precedenti. Nell'estate 2026 la media delle massime rilevate su asfalto, tetti e aree verdi ha infatti superato i 40 gradi in tutti i capoluoghi di regione. Nel 2025 il fenomeno era stato rilevato solo nella metà. Cambiamo argomento. È entrato nel vivo a Gubbio il Festival del Medioevo, giunto alla 12ª edizione. Dopo l'anteprima con Alessandro Barbero, che ha registrato il tutto esaurito, la manifestazione prosegue fino a domenica con il tema Il tempo di Francesco, legato alla figura del lupo e alla sua attualità. Tra gli ospiti Dario Fabbri, Franco Cardini, Stefano Nazzi e Matteo Saudino, coi vari panel che intrecciano storia e presente. Musica. Ci sono anche due umbri tra i 9 finalisti di Proscenium, il Festival della Canzone Emergente, in programma il 17 ottobre al Teatro Lyric di Assisi. Sono Anna Chiara Nofri di Gubbio e Niccolò Angelo Santi di Terni, alias Nartico. I concorrenti, selezionati tra centinaia di candidati da tutta Italia, si esibiranno dal vivo accompagnati da un'orchestra di 35 elementi. A condurre la serata, a ingresso gratuito, saranno Pino Insegno e Loredana Torresi.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo, per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
9: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia.

0: Giovedì l'FP1 sono in programma alle 16.30, mentre l'FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me
4: in sunshine. Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
3: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
2: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
3: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
2: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
3: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
2: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
3: Perugia, via Piccolpasso 42,
2: Centro Commerciale Colestrada,
3: Centro Commerciale Quasar Village,
2: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
8: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
9: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
10: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
8: Per prenotare la nuova Audi Q5 a €599 al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da €99 al mese con progetto valore Volkswagen.
9: Ci trovi su www.autosperanza.it.
11: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
12: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
13: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
12: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
14: Buongiorno, Max.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Max Radio Classic.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio. Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
3: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
3: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
3: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
3: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
3: Vi aspettiamo.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
7: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
6: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
7: Gerlinda, il centro delle emozioni.
8: Cara, dove vai?
9: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il Mondo lancia l'allarme. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa. Non nei paesi NATO confinanti, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. E mentre il PD chiede al governo italiano di chiarire, quattro droni russi violano lo spazio aereo della Moldavia. Intanto ancora attacchi russi nella notte in Ucraina, compresa la capitale Kiev. Il bilancio più drammatico si registra in un'azienda agricola di un villaggio della regione di Kharkiv, dove un raid ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSN Now e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Intensa attività ai crateri sommitali dell'Etna, con emissione di cenere che si disperde verso sud-sud-est e che sta generando una nube eruttiva alta circa 4 chilometri. Allerta rossa per i voli, per ora però l'aeroporto di Catania resta pienamente operativo. Tennis, l'Italia di Tatiana Garbina, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. È tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
8: Pescheria l'Angolo del Pesce,
9: da 30 anni, il mare in Umbria.
10: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Borsi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
11: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
13: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
14: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
13: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
14: Gerlinda, il centro delle emozioni.
15: Cara, dove vai?
16: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
15: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
17: Max Radio Classic.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello.

0: Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
0: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
0: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
0: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccol Passo 42,
0: Centro Commerciale Colestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
0: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
11: Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, GiQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: GiQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e GiQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
5: Anima di Calabria.
4: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
5: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
4: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
5: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
4: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
5: I sapori che ti accendono l'anima.
4: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
5: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
4: Vi aspettiamo.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Ehi, ascoltalo!
8: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
10: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
11: Ciao Lucia! Ti vedo bene!
12: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
11: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
13: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
14: Back to Max. A Max Radio Classic, i successi internazionali che hanno fatto epoca.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, questa volta contro i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive Il Mondo, rivelando informazioni della CIA. Intanto la Moldavia denuncia che nella notte quattro droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. Assemblea generale dell'ONU, stasera il discorso del premier israeliano Netanyahu, che ieri in un video ha annunciato che a New York l'obiettivo è smentire le terribili bugie che vengono diffuse. Intervento preregistrato invece per il presidente dell'autorità palestinese Abbas, al quale gli Stati Uniti hanno negato il visto per il secondo anno consecutivo. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Caro carburanti, France Press fa sapere che i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro, contro i 2,16 euro della settimana precedente. È record in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici causati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino i campioni del mondo, in serata no, cedono al termine di una battaglia. È una sconfitta che ci fa molto male, commenta il CT De Giorgi. È tutto, a più tardi.
5: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
6: 22 chilometri di inseguimento in autostrada dopo una truffa ai danni di un anziano commessa a Perugia. Si è chiusa così la fuga di due uomini allontanatisi verso la capitale a bordo di un'auto che, grazie alla segnalazione della questura perugina, è stata poi individuata nel Lazio dalla polizia stradale di Roma Nord. Il conducente, dopo aver ignorato l'alt, ha tentato la fuga invadendo la corsia d'emergenza prima di essere bloccato e arrestato per guida pericolosa. Insieme al complice deve rispondere anche di ricettazione. A bordo del mezzo c'erano gioielli e denaro riconducibili al colpo. Tre persone sono state arrestate dopo due furti commessi in alcuni negozi di Marciano e Deruta. Due donne sono state fermate all'uscita di un supermercato con 91 prodotti cosmetici negli zaini. Poco distante le attendeva un complice in auto, dove i carabinieri hanno trovato altri 254 articoli risultati rubati poco prima in un punto vendita di Deruta. In tutto i militari hanno recuperato merce per un valore di oltre 1.600 euro. Per i tre il giudice ha disposto l'obbligo di dimora a Roma. Ha rubato accessori per bici e cuffie in un negozio della prima periferia di Foligno, ma è stato scoperto dall'addetto all'antitaccheggio e affidato alla polizia. È finita in commissariato la scorribanda di un 28enne denunciato per furto. Avrebbe nascosto sotto gli indumenti numerosi articoli per un valore di oltre 50 euro, pagando solo un prodotto di pochi euro. Fermato dopo aver superato le casse, è stato consegnato agli agenti e la merce restituita al negozio. Nuovi controlli straordinari interforze a Terni hanno interessato varie zone del centro e dell'area della stazione ferroviaria. Il servizio si è concluso con l'identificazione di 112 persone, 35 delle quali con precedenti, e la verifica su 40 veicoli. Al termine due soggetti sono stati accompagnati in questura per accertamenti e un cittadino di origini estere è stato raggiunto da un avviso orale. Contestate anche due violazioni amministrative per possesso di droga. La CISL Umbria si dice contraria ad una proroga delle maggiorazioni dell'addizionale regionale IRPEF. Il segretario Angelo Manzotti ha chiesto alla regione di convocare le parti sociali prima di qualsiasi decisione, sottolineando il peso della tassazione su salari, pensioni e bilanci familiari. Per il sindacato le risorse necessarie a finanziare servizi e welfare vanno cercate anche attraverso la lotta all'evasione fiscale, tutelando in particolare le fasce più fragili e le aree interne. Parliamo di clima, l'estate dei bollini rossi ha lasciato il segno anche sui dati di Perugia. Secondo un'elaborazione di Greenpeace su dati Istat, il capoluogo umbro con Roma e Torino è stato tra le città che hanno registrato il maggior aumento delle temperature superficiali rispetto agli anni precedenti. Nell'estate 2026 la media delle massime rilevate su asfalto, tetti e aree verdi ha infatti superato i 40 gradi in tutti i capoluoghi di regione. Nel 2025 il fenomeno era stato rilevato solo nella metà. Cambiamo argomento, è entrato nel vivo a Gubbio il Festival del Medioevo, giunto alla 12ª edizione. Dopo l'anteprima con Alessandro Barbero, che ha registrato il tutto esaurito, la manifestazione prosegue fino a domenica con il tema Il tempo di Francesco, legato alla figura del lupo e alla sua attualità. Tra gli ospiti Dario Fabbri, Franco Cardini, Stefano Nazzi e Matteo Saudino, coi vari panel che intrecciano storia e presente. Anche lo sport con il volley: è finita ieri sera l'avventura dei giocatori della Sir Giannelli e Sanguinetti agli europei, dove l'Italia è stata battuta a sorpresa 3-2 dalla Finlandia nei quarti. I due azzurri si apprestano a raggiungere i compagni che intanto ieri, con il gruppo rimasto a disposizione di coach Lorenzetti, hanno vinto 3-1 l'allenamento congiunto sul campo di Grottazzolina. In evidenza con Lator con 29 punti e Crosato con 17. Domani pomeriggio nuovo test in trasferta a Terni contro la Volley Academy.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
6: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
5: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo.
6: Capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
5: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
6: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
5: Perugia, via Piccolpasso 42,
6: Centro Commerciale Colestrada,
5: Centro Commerciale Quasar Village,
6: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
7: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
8: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
9: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
10: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
11: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Una Mercedes davanti a tutti nel primo turno di prove libere a Baku, ma per una volta non è la numero 12 di Kimi Antonelli. Un problema tecnico di natura idraulica ha costretto il leader italiano del mondiale ad arrestare la sua monoposto lungo la pista poco prima della metà di una sessione che ha visto l'altro pilota delle Frecce d'Argento, George Russell, mettere a segno il miglior tempo in 1 minuto 45 secondi e 387 millesimi. Secondo tempo per Verstappen, seconda fila virtuale tutta Ferrari, grazie al terzo tempo di Leclerc e al quarto di Hamilton. Fumo e fiamme.

0: Olimpico di Roma. Subito match impegnativo per il CT, c'è il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. Continassa chiusa, ma non per tutti in questi giorni di sosta del campionato. Mezza Juve in giro per il mondo con le nazionali e gli allenamenti sono sospesi. Da ieri Spalletti ha concesso 5 giorni liberi a Bremer, McKennie e a pochi esclusi dalle rispettive selezioni. Così alla Continassa fino a domani si vedranno solo i bianconeri alle prese con le terapie. Da Cambiaso, atteso in campo alla ripresa, a Colomboigny, fresco di intervento al dito della mano, fino ad alcuni dei lungodegenti, Cabal, Ekator, Boga, Thuram e Locatelli. Tennis, inizia bene lo swing asiatico per Lorenzo Sonego. Il torinese è al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu, grazie al successo sull'australiano Duckworth, numero 65 al mondo, con un doppio 6-4 in un'ora e 26 minuti di gioco. La prima vittoria dopo 3 KO consecutivi per l'azzurro, che affronterà al secondo turno lo statunitense Brooks Bay. Avanza al secondo turno anche Federico Cina. Il palermitano, ripescato da Lucky Loser, ha superato l'argentino Carabelli con un netto 6-3, 6-2. E in campo in questi minuti a Shenzhen l'Italia femminile, la squadra capitanata da Tatiana Garbin, che insegue il tris in Billie Jean King Cup. Nel Final Eight dovrà superare come primo ostacolo le cinesi padrone di casa. Cocciaretto, la prima azzurra, scendere in campo di fronte Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, a seguire l'eventuale doppio tra Rani Paolini e Guo Zhang. In palio la semifinale con l'Ucraina, che ha superato il Belgio. Volley day after amaro per l'Italia guidata da Fefe De Giorgi dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale degli Europei 2026. Gli azzurri, vincitori delle ultime due edizioni dei mondiali, sono stati sconfitti a Torino al tie break dalla Finlandia, che invece troverà in semifinale i campioni olimpici della Francia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale, Ponte San Giovanni.

0: Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
2: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
7: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
2: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
7: Gerlinda, il centro delle emozioni.
8: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
9: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
11: è l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 295 euro al mese, TAN 545, TAEG 631, anticipo 9.650 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 28.639 euro, offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
5: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
7: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
5: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
7: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
5: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
7: Perugia, via Piccolpasso 42,
5: Centro Commerciale Colestrada,
7: Centro Commerciale Quasar Village,
5: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
11: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Max Radio Classic. La musica è protagonista.
1: Prima di partire per un lungo viaggio,

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. E non solo sul fianco est, ma anche sul Mediterraneo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad, e la stampa polacca inoltre riferisce di un presunto allarme della CIA sui propositi di Mosca di voler testare la resilienza delle difese aeree della NATO. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
4: In primo piano le Nazioni Unite e anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu, parole durissime nel primo giorno dell'Assemblea ONU, tra gli altri del presidente francese Macron, per i massacri a Gaza e le violazioni del diritto internazionale. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in video collegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Ieri il leader di Teheran aveva respinto al mittente, cioè Donald Trump, l'accusa di terrorismo e promesso resistenza alle sanzioni e ai bulli. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Ma sul testo prosegue il confronto con il Quirinale. Il Colle chiede che gli eventuali spostamenti non allontanino troppo i ragazzi da casa. Dubbia anche sul divieto di burka e niqab in scuola, in particolare sulle possibili sanzioni ai genitori e sul rispetto della libertà religiosa. Il divieto annunciato riguarda i veli che coprono il volto, non i foulard che lasciano il viso scoperto. A fare da sfondo la polemica tra Meloni e Mattarella, il Presidente della Repubblica ha ricordato che la scuola è aperta a tutti e deve evitare la formazione di ghetti. La Premier replica che distribuire meglio gli studenti serve proprio a questo e richiama una circolare firmata da Mattarella quando era ministro dell'istruzione, che invitava a non concentrare gli studenti stranieri nella stessa classe.
4: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Gli accertamenti disposti dai magistrati puntano a determinare se si sia trattato di uno sgancio accidentale dovuto a un malfunzionamento dei dispositivi. I sindacati invocano un'accelerazione sulle verifiche relative al rispetto dei protocolli di sicurezza nei cantieri notturni. Calcio, il Portogallo campione in carica apre stasera la Nations League che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Gerardo De Vivo.
7: La Svezia aveva chiuso ultima il suo girone di qualificazione ai mondiali senza vincere neanche una partita, ma ha partecipato al torneo iridato grazie alla vittoria negli spareggi garantiti dal primato nel girone di Nations League. Basta questo esempio per capire che valore possa avere la Nations, appunto, che prende il via stasera con un meccanismo simile. Stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, oltre al valore in sé del torneo che per l'Italia scatta domani dal match di Roma col Belgio, primo di 4 incontri in 11 giorni. 28 settembre e 2 ottobre le trasferte con Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi, Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15, gli ultimi impegni del girone per gli azzurri. La Nations scatta dunque oggi e chiama in causa il Portogallo, detentore del trofeo, che ospita il Galles e propone subito un big match Olanda-Germania.
4: Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
8: Senza la musica che mondo sarebbe? Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli. La Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
0: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
4: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
0: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
4: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
0: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
4: Perugia, via Piccol Passo 42,
0: Centro Commerciale Colestrada,
4: Centro Commerciale Quasar Village,
0: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
6: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
6: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
7: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
8: No, noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza: camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
8: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
9: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
10: A Max Radio Classic è il momento di
11: Max to Max. La musica.
12: Solo la musica.
11: Ancora la musica.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic.

tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Max Radio News.
1: Un saluto dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelare l'allarme della CIA è il quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro della difesa Crosetto nega alert mai arrivato. Non serve altra benzina sul fuoco. In Moldavia intanto 4 droni russi invadono lo spazio aereo. Le guerre in Medio Oriente ed Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% ad agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. La BCE lancia l'allarme e l'indice dei prezzi resterà sopra il 2% fino a metà 2027. Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. Il governo stringe sul DL scuola, atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi alle 16:30. La misura, ha spiegato il ministro Valditara, introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Formula 1, prima sessione di libere a Russell a Baku, poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nell'FP1 arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche alla Williams di Sainz. Alle 14 la seconda sessione. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
0: A Max Radio Classic è il momento di
3: Max to Max, la musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid, tua a 34.900 euro, con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
5: Anima di Calabria.
4: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
5: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
4: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
5: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
4: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
5: I sapori che ti accendono l'anima.
4: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
5: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
4: Vi aspettiamo.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology a Taverne di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
9: Max Radio Classica, Max to Max. Il piacere di sentirsi al massimo. Il piacere di sentirsi al massimo.

0: acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Un allarme infondato, così il ministro della difesa Crosetto replica le indiscrezioni lanciate dal quotidiano spagnolo El Mundo, che aveva parlato di un alert della CIA su possibili attacchi della Russia contro Spagna, Francia e Italia. Non serve altra benzina sul fuoco, scrive Crosetto, e in Moldavia intanto quattro droni russi invadono lo spazio aereo. È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink e il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Il rogo è stato appiccato deliberatamente, ha dichiarato il ministro polacco per gli affari digitali, parlando di modus operandi russo. Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel piano centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. L'aggressore non è ancora stato identificato. Il parco del Colosseo resterà chiuso al pubblico fino a sabato 26 settembre, in seguito al tragico incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio Andrea Moretti. Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura. Prima di riaprire, dice il ministro Giuli, ci sarà un incontro con i dipendenti. Tennis: Italia impegnata a Shenzhen nel quarto di finale della Billie Jean King Cup contro la Cina. Adesso in campo Elisabetta Cocciaretto contro Zhang, poi Paolini sfiderà Zheng, l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronta in semifinale l'Ucraina. Intanto Sonego e Cina volano al secondo turno dell'ATP 250 di Chengdu. È tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
2: I successi di sempre.
0: Max Radio Classic.

0: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
3: Anima di Calabria.
2: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
2: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
3: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
2: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
3: I sapori che ti accendono l'anima.
2: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
2: Vi aspettiamo.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
4: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Max Radio Classic. Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento.
7: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni, Perugia, il profumo del pulito.
6: Numero 20.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Max Radio Classic.
2: Max Radio News.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i 2 paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Parade.
2: La musica ad alto gradimento.
4: Numero 16.
2: Numero 16.

più. Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento. Numero 22.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
4: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: Max Radio Classic è sempre con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it.
6: Max Parade. La musica ad alto gradimento.
7: Numero 14.

0: Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione, alto gradimento. Numero 44.
1: 44.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
6: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
5: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Max Parade.
8: La musica ad alto gradimento.
7: Numero 12.
8: Let's go.

0: numero 11.
1: Numero 11.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Non trovo alcuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamane che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Pronti a colloqui, ma niente, cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva. La posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto dall'omologo americano Rubio. Per oggi, davanti all'Assemblea ONU, è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Proteste si annunciano all'esterno e all'interno del Palazzo di Vetro di New York. L'arrivo di Netanyahu è stato preceduto da un durissimo scambio di accuse con il sindaco della Grande Mela, Mamdani. Il presidente palestinese Abbas interviene invece in videocollegamento, essendogli stato negato il visto. Atteso per oggi alle 16 il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il decreto sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. Una ragazza italiana di circa 20 anni è stata coltellata alle spalle ieri sera intorno alle 21:30 mentre camminava nel centro storico di Salerno. Soccorsa e trasportata in ospedale, non è grave. Secondo i primi riscontri, ad aggredirla sarebbe stato uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga. In corso accertamenti e ricerche. Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Calcio, giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nations League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Intanto stasera la rassegna continentale scatta con 4 gare, tutte alle 20:45. Il Portogallo, campione in carica, ospita il Galles. In copertina Olanda-Germania. In campo anche Norvegia-Danimarca e Serbia-Grecia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Gli spettacoli.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita.
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Un film luminoso e pieno di speranza.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
14: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
15: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. Max Radio Classic.

0: pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
2: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
2: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
2: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
2: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
2: Vi aspettiamo.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene.
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: Max Radio Classic, un successo alla

0: Max Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese, con droni Gerbera nascosti in container e lanciati dal mare. Il ministro della difesa Crosetto però nega: alert mai arrivato, non serve altra benzina sul fuoco. Intanto è di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio internet di Elon Musk. Per il ministro polacco per gli affari digitali Gawkowski, il modus operandi sarebbe russo. A Salerno una ventenne è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto in pieno centro storico a largo San Tommaso d'Aquino. La giovane è stata soccorsa da un passante e poi trasferita in ospedale in codice rosso. Dopo una notte è stata dimessa. In corso le indagini per risalire all'aggressione. Ancora morti sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere a Padova. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore morendo sul colpo. Economia. In Italia ci sono 42 milioni di contribuenti su 58 milioni di abitanti, ma quelli che versano effettivamente sono poco più di 34,1 milioni. Questo significa che circa 24 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Ed è tutto. A più tardi.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: natt.
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
2: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli. La

0: giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
0: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

0: Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da 275 euro al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
7: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
3: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
2: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
3: Gerlinda, il centro delle emozioni.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starter Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starter Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Da oggi, presso il punto vendita di Star Fair, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
3: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
6: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
7: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Italia e in Europa, lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato all'ONU che Putin è il paziente zero, va fermato. Intanto continuano i raid su Kiev, mentre a Kharkiv un attacco di droni russi ha colpito una fattoria causando almeno 7 morti e 10 feriti. L'Australia ha avviato un'indagine su un episodio senza precedenti che coinvolge OpenAI, dopo che un agente di intelligenza artificiale della società statunitense ha ottenuto un accesso non autorizzato ad un portale online del Ministero della Salute. A rendere pubblico l'incidente è stato il primo ministro Anthony Albanese, che ha parlato di una vicenda estremamente preoccupante. La cronaca, momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini ed hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage. Il bollettino economico della BCE mette in evidenza come le guerre in Medio Oriente ed Ucraina abbiano determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto. Dunque, secondo la banca centrale, è probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Formula 1, Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43:247. Antonelli secondo, terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato il giorno del Gran Premio alle 13. Ed è tutto. A più tardi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
5: Max to Max. La musica. Solo la musica. Ancora la musica.

0: rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Autunno 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale.

0: mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Max Radio Classic, un successo alla radio.

0: lassù.
1: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: Max Radio Classic.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Yuri Romanò.
4: La partita equilibrata, può succedere di vincere come di perdere. Il pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
3: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF, Fede Giorgi.
5: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
3: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia le semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio, che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
6: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, ma bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello.
3: Il torneo scatta stasera con 4 incontri tutti alle 20:45. Il Portogallo campione in carica ospita il Galles, big match Paesi Bassi Germania, derby scandinavo Norvegia Danimarca e Serbia Grecia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa della Cina. Chi passa trova in semifinale la vincente di Belgio-Ucraina, definita l'altra semifinale di fronte Spagna e Repubblica Ceca. Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell. Ciclismo, concluse le prove contro il tempo che hanno portato 1 oro e 2 argenti agli azzurri. Dopo un giorno di riposo riprendono a Montreal i mondiali su strada. Oggi le prime prove in linea, under 23 donne e juniores uomini. Assegnati intanto i mondiali del 2032, per la prima volta nella storia si svolgeranno.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
7: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
4: Anima di Calabria.
3: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
3: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
4: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
3: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
4: I sapori che ti accendono l'anima.
3: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
4: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
3: Vi aspettiamo.
5: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
8: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
9: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
10: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
11: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
12: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
13: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
12: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
14: Max Radio Classic, musica da vivere, successi da cantare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, GiQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: GiQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e GiQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
2: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
6: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
2: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
6: Gerlinda, il centro delle emozioni.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da €275 al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
9: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
10: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
9: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
10: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
11: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
12: Back to Max, a Max Radio Classic, gli evergreen della musica internazionale.

0: Sono le 17:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri i prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui gli 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una 20enne è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane trasportata in ospedale in codice rosso non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. Si torna al nucleare, il primo passo sancito dal voto dei due rami del Parlamento a 39 anni dal 1987, quando un referendum ad un anno dal disastro di Chernobyl cancellò le centrali dal territorio italiano. La legge definisce il quadro entro il quale potranno essere valutati in futuro singoli progetti, quindi non autorizza oggi la costruzione di una centrale. Il tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang, ma situazione pareggiata da Jasmine Paolini contro Xin Wen Zhang. Ago della bilancia e la doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
5: Max to Max, la musica,
6: solo la musica,
5: ancora la musica.

0: E la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
2: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: A Max Radio Classic è il momento di Max to Max. La musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: Max Radio presenta Speciale Max.
1: Speciale Max.
0: Alla radio le mode.
1: Le mode.
0: I fatti.
1: I fatti.
0: I personaggi.
1: I personaggi.
0: Raccontati tra una canzone e l'altra.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato con un aereo di Stato a Washington per una visita ufficiale negli USA. Alla base di Andrews, Xi e sua moglie Peng Liyuan sono stati accolti dal presidente americano Donald Trump e da sua moglie Melania. Trump ha espresso il caloroso benvenuto e il vivo desiderio di poter scambiare in modo approfondito vedute con il suo omologo cinese per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali. In un discorso scritto diffuso al suo arrivo, Xi Jinping ha affermato che Cina e Stati Uniti dovrebbero muoversi nella stessa direzione, promuovendo la formazione di relazioni stabili caratterizzate dalla prevalenza della cooperazione, da una concorrenza moderata, divergenze gestibili e prospettive di pace. Xi ha ribadito che Cina e USA sono grandi paesi che dovrebbero essere partner anziché rivali. Il grande rinascimento della nazione cinese e il programma Make America Great Again possono avanzare di pari passo, rafforzandosi a vicenda e portando benefici al mondo, ha concluso Xi. La visita del presidente cinese negli Stati Uniti sta suscitando grande attenzione a livello globale. Stephen Orlins, presidente del Comitato Nazionale sulle Relazioni USA-Cina, si aspetta che le due parti ottengano risultati concreti in materia di commercio e investimenti, mentre il CEO di Tesla, Elon Musk, in un'intervista alla TV statale cinese, ha affermato che il presidente cinese è un grande leader e che sotto la sua guida la Cina ha ottenuto evidenti risultati nello sviluppo. Musk ha inoltre invitato tutti ad andare in Cina a scoprire personalmente il paese. Un sondaggio condotto tra 12.000 persone in 39 paesi mostra che il 75% di loro ritiene che relazioni stabili tra Cina e Stati Uniti siano di fondamentale importanza per la comunità internazionale, una percentuale che tra gli statunitensi raggiunge il 77%. Nella serata del 22 settembre si è aperta a Shanghai la 48esima edizione dei campionati mondiali delle professioni, la World Skills Competition. L'edizione di quest'anno presenta 64 discipline di gara con la partecipazione di circa 1.400 concorrenti da 68 paesi e regioni. La delegazione cinese è composta da 71 partecipanti che si cimenteranno in tutte le discipline. Nel suo messaggio di congratulazioni per l'evento, il presidente cinese ha dichiarato che la Cina accoglierà l'opportunità di ospitare questa edizione dei campionati per incoraggiare e guidare un numero sempre maggiore di lavoratori, in particolare i più giovani, a intraprendere un percorso di crescita professionale attraverso l'acquisizione di competenze. Il 23 settembre si è celebrata in Cina la festa del buon raccolto degli agricoltori 2026. Il capo di Stato ha porto il suo augurio ricordando il fatto che quest'anno la produzione cinese di cereali estivi ha registrato un nuovo record, la produzione di riso precoce è rimasta stabile e si prospetta un raccolto abbondante di cereali autunnali. Xi Jinping ha intanto ribadito la necessità di promuovere la rivitalizzazione delle zone rurali e di dare una vita migliore ai contadini. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Speciale Max, alla radio
1: le mode,
0: i fatti,
1: i personaggi
0: raccontati tra una canzone e l'altra.
3: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
4: Max Radio Classiche. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene.
3: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
0: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
0: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
0: Perugia, via Piccol Passo 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
0: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
5: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
6: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
5: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
7: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
8: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza te.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il ministro degli esteri italiani nel suo discorso all'ONU ha dichiarato: un mondo così complesso come quello di oggi può essere governato in due modi, con regole condivise oppure con la legge del più forte. Noi stiamo dalla parte delle regole e del dialogo. Continua il nostro sostegno all'Ucraina, ma lavoriamo per una pace giusta e affinché la Russia possa tornare ad essere un interlocutore e non una minaccia per l'Europa. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto alla Casa Bianca, al centro del summit, la tregua commerciale, regolamentazione dell'intelligenza artificiale, vendite di armi a Taiwan e tensioni su Iran e terre rare. Alla Cina di Stato solo alcuni manager cinesi. La cronaca: era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pena per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa indebita a percezione del reddito di cittadinanza. Siamo al calcio. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Ed è tutto. A più tardi.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione locale. In primo piano la cronaca.
6: 22 operatori sanitari sono indagati per la morte di un neonato deceduto il 16 settembre dopo il parto all'ospedale di Foligno e il successivo trasferimento alla terapia intensiva neonatale di Perugia. Gli avvisi notificati in vista dell'autopsia consentiranno agli interessati di partecipare agli accertamenti. L'indagine è partita dalla denuncia del padre. La procura dovrà verificare se tra il decesso del bimbo e l'operato dei sanitari che l'hanno avuto in cura ci sia un nesso di causalità. Ancora un incidente sulla statale 318 Perugia-Ancona, già a teatro martedì dello scontro nella galleria Casa Castalda, con 3 feriti, uno dei quali in modo grave. Giovedì mattina a Pianello un furgone si è ribaltato e la perdita di gasolio ha imposto la temporanea chiusura della carreggiata verso Valfabbrica. Illeso il conducente. Poco dopo un altro scontro, questa volta lungo la E45 tra Ponte San Giovanni e Collestrada, ha provocato lunghe code anche sul raccordo A1. Blitz dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro in un barber shop, in un parrucchiere e in un centro di microestetica di Foligno. In tutti e tre i casi sono emerse irregolarità, dalle carenze nella formazione dei dipendenti e nei dispositivi di protezione a problemi nella sorveglianza sanitaria, passando per rischi legati agli impianti elettrici. In un esercizio mancava anche la valutazione dei rischi e l'attività è stata sospesa. In tutto sono state elevate ammende per 30.000 euro. ARPA Umbria e Polizia Postale insieme per proteggere dagli attacchi informatici i sistemi e i dati dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, quotidianamente esposta a tentativi di attacco. Con tale accordo i due soggetti hanno rafforzato la collaborazione sul versante della sicurezza digitale, favorendo lo scambio rapido di informazioni e una risposta coordinata nel caso di emergenze o vulnerabilità dei sistemi. Il protocollo è stato firmato in questura a Perugia dal dirigente della Pol Post Francesco Verducci e dal direttore generale di ARPA. Dopo il caso segnalato ieri a Foligno, misure precauzionali contro la dengue sono state disposte anche a Spello, dove nei giorni scorsi la persona risultata positiva al virus ha soggiornato. Il comune ha previsto per questa sera dalle 22 una disinfestazione straordinaria delle aree interessate e attivato il centro operativo comunale. La persona contagiata era stata a Spello il 17 ed il 18 settembre, in un periodo nel quale il virus poteva essere trasmesso attraverso le zanzare. L'economia e lo diesel in Umbria costa più della media europea, ma i listini medi restano leggermente sotto quella italiana. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del fai da te è di 2,32 euro al litro, contro i 2,23 raggiunti nell'UE e i 2,34 del resto del paese. Più allineati i listini della benzina, che in Umbria costa mediamente 2,15 euro, un cento in meno rispetto al dato italiano. Infrastrutture: procedono i lavori per il raddoppio ferroviario tra Spoleto e Campello sul Clitunno, dove giovedì la regione ha fatto il punto sull'avanzamento dei cantieri. Il cronoprogramma prevede il completamento del nuovo binario entro giugno, per poi arrivare all'attivazione dell'intera tratta entro fine 2027. L'intervento interessa uno dei nodi principali del potenziamento della linea ferroviaria umbra e punta ad aumentarne capacità e regolarità. Cambiamo argomento. Il World Tourism Event è tornato ad Assisi, dove nel 2010 il Salone Internazionale dedicato ai siti patrimonio mondiale dell'umanità ha visto gli albori. Fino a venerdì Palazzo Monte Frumentario ospita destinazioni, operatori e buyer, con una cinquantina di tour operator italiani e stranieri chiamati a incontrare l'offerta delle regioni. Spazio anche al pubblico, con incontri ed esperienze dedicate al patrimonio culturale. L'evento si inserisce in una fase particolarmente favorevole del settore in Italia. E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
0: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito. Rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
5: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
6: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
7: Ehi, ascoltalo!
8: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
9: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso.
10: Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
7: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
11: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
12: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
13: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
12: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
13: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
12: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
13: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
12: Perugia, via Piccol Passo 42,
13: Centro Commerciale Colestrada,
12: Centro Commerciale Quasar Village,
13: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
14: Cara, dove vai?
15: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
14: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
16: Max Radio Classic, un successo alla radio.

centro. La musica. Solo la musica. Ancora la musica. Max Radio Classic è Max to Max. La musica. Solo la musica. Ancora la musica.

0: Max. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio. Allenamento al completo questa mattina per gli azzurri a Coverciano, l'ultimo prima della partenza per Roma, dove domani alle 20.45 affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in programma di Nations League. Sempre più probabile il debutto del centrocampista del Cagliari, Alessandro Romano, uno dei giovani chiamati da Roberto Mancini, che anche oggi si è intrattenuto in campo con il giocatore. Il CT ha provato a lungo anche la coppia Pio Esposito-Kin. Un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio è il ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. E proprio il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta la trafila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto investito su di lui attraverso il programma futuro. E non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. La vela, Napoli alza il sipario sull'America's Cup, la via alle regate preliminari nel Golfo. Da domani 9 a C40 si sfidano nel bacino partenopeo tra Fleet Race e il Match Race finale. Una 3 giorni di competizioni ad altissima velocità. In acqua scenderanno 9 scafi appartenenti a 6 team. Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia, Alinghi, Red Bull Racing, American Magic e Orient Express. La seconda sessione della prima giornata degli europei di canoa slalom, competizione che si svolge a Ivrea fino a sabato 26 settembre, propone le gare a squadre per quanto concerne il kayak e la canadese. L'Italia chiude con il lusinghiero bilancio di un oro conquistato dalla canadese femminile, un argento ottenuto dal kayak femminile e il bronzo della canadese maschile. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
0: Max, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre. www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
2: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa. Santa Sabina.
4: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: Ciao Lucia, ti vedo bene.
8: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
7: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
9: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
0: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
3: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
8: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
9: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il hijab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Entra in carcere Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega. Umberto Bossi, arrestato ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e del 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza.
3: L'economia.
4: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del Bacino Padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'Agenzia France Press, basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record, gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio. Il Brent aumenta dell'1,7% a $104,8 al barile, più 1,8% per il WTA a $93,85. Su anche il gas, quotato sulla piazza di Amsterdam, 74,3 euro al megawattora, ai massimi rendimenti dei titoli di Stato. Il rialzo dei prodotti energetici dei primi, ancora le borse, le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità, prevalgono le vendite a Milano che chiude il ribasso dello 0,8% circa, in calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
5: Il meteo.
6: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile sull'Adriatico e localmente sul Lazio, con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: direttamente dalla Calabria nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
7: Che questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: Max Radio Classic, un successo alla

0: Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Nel testo anche la CAB. Orgogliosa di questo risultato, ha detto la Meloni. Il decreto scuola è una vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Il commento invece della segretaria Dem Schlein. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. L'Etna torna ad eruttare. L'attività del vulcano siciliano ha generato una nube eruttiva alta 4 km. Lo scalo di Catania resta operativo ma con grosse limitazioni. Gli atterraggi dalle 13.30 e almeno fino alle 21 sono passati da 10 a 5 all'ora. Tennis, Billie Jean King Cup 2026, l'Italia torna in semifinale per il quarto anno consecutivo. Una straordinaria rimonta delle azzurre contro la Cina, trascinate da Jasmina Paolini che vince sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Sabato la semifinale contro l'Ucraina nel remake dello scorso anno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.max

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
0: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria,

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid, tua a 34.900 euro, con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
3: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
7: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
8: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
9: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
8: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
9: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
8: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
9: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
9: centro commerciale Colestrada,
8: centro commerciale Quasar Village,
9: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
10: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
11: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
12: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
10: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
12: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
10: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
13: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
14: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
15: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
14: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
15: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
14: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
16: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Orgogliosa di questo risultato, ha detto la Meloni. Il decreto scuola è una vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, il commento invece della segretaria Dem Schlein. Roma smentisce la notizia riportata da Il Mondo secondo cui 007 statunitensi avrebbero raccolto informazioni di imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Intanto però la Moldavia denuncia che 4 droni russi hanno violato il suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord. Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato ieri mentre era impegnato a montare in fune la nuova illuminazione dell'anfiteatro a Roma. Lunedì verrà affidato l'incarico per svolgere l'autopsia. L'Etna torna ad eruttare. L'attività del vulcano siciliano ha generato una nube eruttiva alta 4 km. Lo scalo di Catania resta operativo ma con grosse limitazioni. Gli atterraggi dalle 13.30 e almeno fino alle 21 sono passati da 10 a 5 all'ora. Tennis, Billie Jean King Cup 2026, l'Italia torna in semifinale per il quarto anno consecutivo. Una straordinaria rimonta delle azzurre contro la Cina, trascinate da Jasmina Paolini che vince sia in singolare che in doppio con Sara Errani. Sabato la semifinale contro l'Ucraina nel remake dello scorso anno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
1: Anima di Calabria.
0: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
0: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
1: Ed anche tanti tipi di formaggi. E tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
0: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
1: I sapori che ti accendono l'anima.
0: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
1: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
0: Vi aspettiamo.
2: Ehi, ascoltalo.
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
5: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
7: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi autunno 2026.
8: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
9: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
10: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
11: Ci trovi su www.autosperanza.it.
12: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
13: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
13: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology a Taverne di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
14: Max Radio Class.

conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole.

come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: tutta la nuova gamma Cupra. Per acquistare la tua nuova Cupra Formentor da €275 al mese.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Max Radio Class.

0: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
1: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
2: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
1: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
2: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
1: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
2: Perugia, via Piccolpasso 42,
1: Centro Commerciale Colestrada,
2: Centro Commerciale Quasar Village,
1: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
5: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
5: Gerlinda, il centro delle emozioni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635, anticipo 10.700 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
8: Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Max Radio News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida. Unione Europea-Russia ancora in primo piano. Segnali sul fronte orientale della NATO e della UE. Diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
5: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
6: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
5: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività cibernetica, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta, ha detto. Gli allarmi e le segnalazioni relative a presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa comunque si susseguono. La Moldavia ha denunciato la violazione dei propri cieli da parte di 4 droni russi nell'ambito di un attacco all'Ucraina. La Polonia ha fatto levare in volo i propri caccia, segnalando lo sconfinamento per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
4: A New York proseguono intanto i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oggi in primo piano gli interventi dei massimi esponenti di Palestina e Israele. Non permettete che questo massacro continui. La comunità internazionale fermi il colonialismo israeliano, ha detto il presidente dell'ANP alla Casa Bianca. Oggi intanto lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader. Il presidente Xi e io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump. I nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede il testo, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori, che potrebbero incorrere in sanzioni se si sottraggono. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico. Nello stesso provvedimento anche la decisione sugli istituti tecnici e professionali, che si chiameranno comunque licei. Il valore della biodiversità al centro del discorso del presidente Mattarella, che ricorda la molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta stamane l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Sentiamo un passaggio.
7: La biodiversità è il patrimonio gigantesco che protegge la salute umana, connota l'ambiente e la nostra vita. Un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi nei millenni. Senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza, l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi.
4: Torniamo alla cronaca. Resterà chiuso anche domani il parco archeologico del Colosseo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato durante i lavori per la nuova illuminazione. Lunedì sarà affidato l'incarico per l'autopsia. La procura si prepara alle prime iscrizioni nel registro degli indagati. Il servizio di Laura Carchidi.
8: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione per Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia, mentre sono attese a breve anche le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche domani in segno di lutto. Il ministro della cultura Giuli ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
4: Il Portogallo campione in carica apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
9: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di quattro incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre, 2 ottobre, le trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations con quattro sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
4: Ed è tutto, buona serata.
3: Gli spettacoli.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Un film luminoso e pieno di speranza.
17: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
15: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
18: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
19: Non ci credo.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
4: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
4: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
6: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
7: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
4: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
8: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
9: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
8: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
9: Gerlinda, il centro delle emozioni.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
12: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
13: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
14: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
13: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
14: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
13: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
15: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.
16: Max Radio Classic.

0: Radio Classic.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Classic. Radio Classic. È Max Radio Classic.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
3: Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano la 8ª edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
2: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
1: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
2: Gerlinda, il centro delle emozioni.
3: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
4: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
3: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
4: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
5: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 275 euro al mese. TAN 545, TAG 635. Anticipo 10.700 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.586 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
1: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina. Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
8: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
1: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

adesso che farò, non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Terramar Tribe Edition ibrida plug-in. Tua da 295 euro al mese. TAN 545. TAEG 631. Anticipo 9.650 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.639 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Cupra Terramar Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
0: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia. Star Car. In via Guido Rossa, Santa Sabina. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti un buon inizio dell'anno scolastico e ricorda, se necessario, di proteggere gli occhi dei tuoi bambini e ragazzi. Con occhiali di qualità, vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti.
6: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
7: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
6: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
8: A Max Radio Classic, Blue Max.

Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Dal 7 di settembre ripartenza di tutti i corsi di nuoto, stagione 2026-27.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid, tua a 34.900 euro, con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Vieni a scoprirla al nuovo Cupra Garage Perugia, Star Car, in via Guido Rossa, Santa Sabina.
5: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
6: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
5: Calibrature e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori, utilizzate

0: energia.
1: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win 3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
0: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
1: Win 3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
0: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
1: Perugia, via Piccol Passo 42,
0: Centro Commerciale Collestrada,
1: Centro Commerciale Quasar Village,
0: Centro Commerciale Belvedere a Città di Castello.
1: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
2: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
3: Anima di Calabria.
2: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
2: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
3: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
2: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
3: I sapori che ti accendono l'anima.
2: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
3: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
2: Vi aspettiamo.
4: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e CONI Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
5: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
4: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
5: Gerlinda, il centro delle emozioni.
6: Cara, dove vai?
7: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
6: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: Blue Max, solo grandi successi, solo grandi emozioni.

0: Sport, divertimento, energia, tutto in un unico grande evento. Gerlinda e Coni Umbria presentano l'ottava edizione dello Sport Village Gerlinda. Se ami lo sport e vuoi metterti alla prova, non puoi mancare.
1: Troverai stand, attività sportive e campi pratica con istruttori federali pronti a farti provare tante discipline direttamente sul campo. E come ogni anno, torna uno degli appuntamenti più attesi dai più piccoli, la Mini Olimpiade. Giochi, sport, divertimento e tanti premi per tutti i partecipanti.
0: Un'occasione speciale per mettersi alla prova e vivere l'emozione di sentirsi per un giorno veri piccoli campioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre, Sport Village al Gerlinda.
1: Gerlinda, il centro delle emozioni.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Da oggi, presso il punto vendita di Starfer, troverai tutti i prodotti per la vendemmia e per la raccolta delle olive.
1: Ed inoltre troverai tutti i prodotti relativi alla conservazione del vino e dell'olio.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
0: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
6: Ci sono lavori e poi ci sono passioni.
7: La nostra attività è fatta di professionisti appassionati, specializzati e competenti nei settori della telefonia, tecnologia, connettività ed energia.
6: Ogni giorno tramite il nostro personale specializzato apriamo i nostri negozi Telefono Mio, Win3, Gruppo Minelli, con un obiettivo:
7: capire tramite l'ascolto le esigenze dei clienti e poi con le nostre competenze e passioni trovare le giuste soluzioni a loro più utili e convenienti.
6: Win3 Telefono Mio, Gruppo Minelli. Ci trovi nei nostri punti vendita
7: a Bastia Umbra, in via Veneto 10,
6: Perugia, via Piccolpasso 42,
7: centro commerciale Colestrada,
6: centro commerciale Quasar Village,
7: centro commerciale Belvedere a Città di Castello.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli. La passione con cui sviluppiamo il nostro lavoro nel settore della tecnologia ed energia è ciò che ci distingue. Prova a venirci a trovare.
1: Direttamente dalla Calabria, nel cuore dell'Umbria.
8: Anima di Calabria.
1: Negozio di prodotti tipici calabresi in via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: Vieni a scoprire tutti i prodotti che caratterizzano la Calabria. Il peperoncino di tutti i tipi, le conserve, le marmellate, le confetture, le creme piccanti.
1: E poi i salumi, come il capocollo, salsicce piccanti, l'anduia e la sardella.
8: Ed anche tanti tipi di formaggi e tante, tante altre autentiche specialità calabresi.
1: Anima di Calabria, prodotti tipici calabresi.
8: I sapori che ti accendono l'anima.
1: In via Giulio Natali 2, località Taverne di Corciano.
8: All'Anima di Calabria, sabato 26 dalle ore 19, serata degustazione delle specialità calabresi. Grigliate a base di panini calabresi e taglieri vari, tutto a prezzi speciali di assaggio. Ingresso libero.
1: Vi aspettiamo.
9: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
10: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria. Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
11: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
12: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
13: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
14: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
15: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
16: La musica si veste di blu. A Max Radio Classic. Blu Max.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

Relax Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: È 1:00.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Max, Max Radio, Radio Classic, Classic.
1: L'amore è tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Sono le 2:00.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.